quali siano la tua franchezza e il nome di Gesù. Posso applaudire un Signore questa notte?